0: saltatela. E se non mi lasciate stare, subito un bici le vado a chiamare. Se continuate a farmi la guerra, mi sporco tutto e mi butto per terra.
1: E bravo, bravo, bravo, facci vedere sto fascino stallo. Con quella mano che stai dimenando, sembri il ritratto di Marlon Brando.

Ruinami, ruinami, ruinami, ruinami, non la posso mai lasciare. C'hai un pare, si mi vuole tanto bene, bene, bene, bene, bene, si mi stringe le catene dell'amore che hai a fare.

notte e giorno sono sveglio, mi consumo ma sottiglio per pensare sempre a te. Mi meraviglio che un battinaglio in tal groviglio si debba trovare, ma per puntiglio il gran quintiglio da quest'impiglio si vuole liberare. Erziglia! Finalmente quel guinzaglio che m'avevi messo a luglio come un orso da serraglio, ah sì, me lo tolgo e me ne vo. Sì, sì, sì, sì, me lo tolgo e me ne vo. Ti conobbi, era di luglio, mi bagnavo nel laviglio e ammiravo quel bel taglio di capelli alla bebè. Tu facesti uno sbadiglio roteando un gran ventaglio, da quel giorno per puntiglio corro sempre dietro a te.

0: Ma per Puntiglio, il Gran Quintilio, da quest'impiglio si vuole liberare. Terziglia! Finalmente quel guinzaglio che m'avevi messo a luglio come un orso da serraglio. Ah sì, me lo tolgo e me ne vo. Sì, sì, sì, sì, me lo tolgo e me ne vo. Sì, sì, sì, sì, me lo tolgo e me ne vo. Sì, Terziglia!
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Il signor Cristoforo Colombo che la terra fosse tonda sospettò, e così per scoprire un nuovo mondo alla corte di Spagna si recò. Lo disse alla regina, lo disse pure al re, e all'innova mattina lo disse ad altri tre, ed i dotti venuti a Salamanca seduti su una panca lo stettero a sentire. Sì. Voglio scoprirla.

0: affannò Cristoforo Colombo, ma quei dotti che lo stavano a sentir, certi che non ci fosse un nuovo mondo, lì per lì non lo vollero capir. Lo seppe la regina, lo seppe pure il re, e l'indoman mattina lo seppero gli altri tre, e così, ritornato a Salamanca, ai dotti sulla panca, Colombo cor parlò, sì.
1: Voglio scoprir l'America.

Porfirio Villarosa, che faceva El Manoval alla viscosa, col suo sguardo conturbante e gli Oscar degli amanti, quante donne ha conquistato non se sa. Ed un bel dì Porfirio Villarosa abbandona su due piedi la viscosa, bello, bello più di Valentino, prediletto dal destino, si è piazzato ed or la grana lui ce l'ha. Sì.

0: La viscosa, quante volte sei sposato, tante volte divorziato, ed ora fatti innamorato di Zazà. Sì.
1: Andà, andà.

0: E se non mi lasciate stare, subito un bici le vado a chiamare. Se continuate a farmi la guerra, mi sporco tutto e mi butto per terra.
1: E bravo, bravo, bravo, facci vedere sto fascino stavo. Con quella mano che stai dimenando, sempre il ritratto di Marlon Brando.

mio nome è Regialato, ex campion del ring. Sono il capo della banda, i gangsters dello swing. Sono un vero gentiluomo, il mio squadro si malea. Quando vedo una ragazza, io son falla innamorare. Jimmy Lucky, Steve Brass, vanno sempre a tutto gas. Dentro il loro doppio petto, tutta nota sono jazz. Quando è feata la sezione, ho le Charlie e JJ, tromba sax e il trombone. Sono

Sono sempre il vecchio re, gran campion del ring. Ho deciso che qui resto, coi gangster dello swing. Una banda saltamuto, intendo rispettare. Una scarpa di cemento, che varrà un

mio nome è Regalato, ex campion del ring. Sono il capo della banda, i gangsters dello swing. Una banda saita muto con il mitra ed il trombone. Da New York a Kansas City spara il 9 profession. Un sbaglio commesso, ora sono desperato. Quella rossa tutto corvi, il mio cuore ha stregato. Un capriccio non è riccio, la mia anima ha rubato. Se pescano i ragazzi,

0: Amici tori, le cinque sono vicine, l'oroscopo mi ha detto che fa una brutta fine. Amici tori, in vista dell'evento, sapendo che è il torero, io faccio testamento.
1: Ma dove tieni tutte queste proprietà? Tu devi dirci chi godrà l'eredità.
0: Amici tori, chiamatemi il notaio e qualche testimonio, ne voglio almeno un paio. Amici tori, è giunto il gran momento, prendete carta e penna che faccio testamento.
1: La pelle a chi la lasci?
0: A un povero scarpaio.
1: Il pelo superiore?
0: A un noto pellicciaio.
1: E gli occhi così attenti?
0: A un arbitro famoso.
1: Le orecchie così lunghe?
0: A un fusto litigioso.

tritola, legammo i nostri cuori in un vincolo d'amore, in un vincolo d'amore. Sposai la bella Tota per il tartufo e lei mi disse un giorno

Porfirio Villa Rosa, che faceva El Manoval alla viscosa, col suo sguardo conturbante, egli è l'Oscar degli amanti, quante donne ha conquistato non se sa. Ed un bel dì Porfirio Villa Rosa abbandona su due piedi la viscosa, bello, bello più di Valentino, prediletto dal destino, se piazzato ed orla grana lui ce l'ha. Sì.

recuerdo la viscosa, quante volte sei sposato, tante volte divorziato, ed ora fatti innamorato di Zazà. Sì.

0: una notte con la luna,
1: una barca,
0: il lago,
1: le montagne,
0: le palme,
1: giardini,
0: rose,
1: mimose.

0: Amici tori, le 5 sono vicine, l'oroscopo mi ha detto che fa una brutta fine. Amici tori, in vista dell'evento, sapendo che il torero io faccio testamento.
1: Ma dove tieni tutte queste proprietà? Tu devi dirci chi godrà l'eredità.
0: Amici tori, chiamatemi il notaio e qualche testimonio, ne voglio almeno un paio. Amici tori, è giunto il gran

0: Pérez.
1: Masai, ma perché non vuoi ballare tutta la notte? Io ti voglio bene, ma tu sei veramente un...
2: Basta, bella, un mannaggia da cacci, capito già? Orchestra, musica, ballalo!

0: due vite, vivo perché due voci io sento in me.
1: Se ti parlo di ideali, se ti parlo di virtù, non mi credere.

Non ti fidare di me, perché, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa dire la morale che cos'è? È una favola per i semplici.

0: non è bello.
1: Non si fa.
0: Non sta bene. Così non va. La morale dove sta?
1: Non ti fidare di me, perché ti ingannerò.
0: Moralista, mi sa dire la morale che cos'è? È una frottola!

0: piantatela. E se non mi lasciate stare, subito un bici le vado a chiamare. Se continuate a farmi la guerra, mi sporco tutto e mi butto per terra.
1: E bravo, bravo, bravo, facci vedere sto fascino stavo.

Il signor Cristoforo Colombo che la terra fosse tonda sospettò, e così per scoprire un nuovo mondo alla corte di Spagna si recò. Lo disse alla regina, lo disse pure al re, e all'inno mattina lo disse ad altri tre, ed i dotti venuti a Salamanca seduti su una panca lo stettero a sentire. Sì. Voglio scoprire.

0: s'affannò Cristoforo Colombo, ma quei dotti che lo stavano a sentir, certi che non ci fosse un nuovo mondo, lì per lì non lo vollero capir. Lo seppe la regina, lo seppe pure il re, e l'indoman mattina lo seppero gli altri tre, e così, ritornato a Salamanca, ai dotti sulla panca, Colombo cor parlò, sì.
1: Voglio scoprir l'America.